0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: La guitarra de Rafael Trenas por Fandango, acompañando a Ramón Barrul.

0: flamencoradio.com.
1: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
2: Decimoséptima Bienal de Flamenco de Sevilla. Diálogos en el Alcázar. Arcángel interpreta Vidalitas con la guitarra de Miguel Ángel Cortés.